0: tua città.
1: Chiamate gli anni 90, beh, siete nel posto giusto. Sul Disco Radio torna puntuale anche oggi il Riffing History Extended Version, 60 minuti dedicati a quelle che ci hanno fatto sì ballare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Con voi ci sono io, Alessia Roisi. Tra pochissimo andremo nel 1991, un viaggio bello lungo, per riascoltare Banderas con This Is Your Life, poi Technotronic con Move This, ma partiamo dal 99. Sono proprio loro, gli Eiffel 65, quelli di blu.
2: Rhythmic History!
3: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: questa si chiama Mob Days, anno 1992. Si apre così il Rhythm Kister Extended Version, il programma dedicato alla dance anni 90, tra un attimo dal 98 anche i Temperer.
1: Rhythm History.
0: Siete appena arrivati, allora benvenuti da me, sono Alessio Luisi, ogni sera vi aspetto qui in diretta tra le 21 e le 22 e mandiamo anche il buongiorno a quelli che si sono appena svegliati, tra le 5 e le 6 ci ascoltate in replica con la migliore dance storica selezionata per voi insieme a Edu Munari e Matteo Epis. Tra un attimo andremo nel 1994 per riascoltare Billy Ray Martin con Your Loving Arms, dal 2000 gli ATC con My Heart Beats Like a Drum e poi Cappella con Everybody. Sì, ci sarà anche un po' di 97 con Paradiso, prima però Feel It.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Is it sense?

0: difficile star fermi quando su Disco Radio torna Paradiso. L'anno era il 1997, c'era Bailando. E se state qui tra un attimo anche la Bush con Sweet Dreams.
1: Rhythmic History.
2: Disco Radio Party Set. Scrap and drop.
3: Grooving to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: Se davvero amate gli anni 90, allora dovete sapere che questo appuntamento lo potete riascoltare praticamente quando vi pare piace, sul sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Eccomi qua, io sono Alessia Roisi. Potrebbe essere arrivato il momento perfetto per farci sapere chi siete voi. 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp. Continua il nostro viaggio, tra un attimo dal 90 con i West Bam di Hold Me Back, ritroveremo Daft Punk One More Time e poi alla console Mimmo Merelli, proprio lui. Prima però, Sweet Dreams, la Bush.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Ma scusate, non sento più la voce di Don. Ma non sta bene?
1: Sto benissimo, madame, la ringrazio della preoccupazione. È già stato prima un piccolo problema tecnico, ma tutto a posto. Problemi tecnici per chi come me ancora non ha rifatto la carta d'identità nel modello digitale. Avete ancora il cartaceo? Tirate fuori la carta d'identità e controlliamo le scadenze insieme.
2: No, no, guarda, no. Io la carta d'identità l'ho fatta a inizio mese. Mi scadeva nel 2028, ma visto che è da questo scatto ho detto, boh, la vado a fare tuttora a casa.
1: Okay.
2: Adesso mi scade nel 2035, non dopo 10 anni, perché
1: siamo a posto,
2: sono ad agosto e perciò per legge ormai non lo può più fare oltre 10 anni.
1: Ok, ma voi gli altri come siamo messi ancora? Ciao.
3: Ciao Don, sono Tone Erminio.
1: Ah certo, Erminio Tone, chiaramente, giustamente sei romana.
3: La tua identità scadrà il 31 aprile 2027.
1: Redino, ciao.
4: Ciao Don, io sono Antonio di Parma, la mia carta d'identità scade il 31 dicembre 2031.
1: Ok, quindi ancora c'è tempo, vai.
5: Ciao Don, Max da Mortara. Allora, attualmente non ho quella cartacea perché nel febbraio 2021 è già stata emessa quella nuova. La scadenza è 3 dicembre 2031. Siamo belli che a posto.
1: Allora siamo a posto.
5: Ciao.
1: C'è tempo fino al 2031, per il momento c'hai 5 annetti per rilassarti. Vabbè, se non siete stati tutti quanti così sgamati, sappiate che vi rimane poco tempo, poco, ci rimane poco tempo, perché dal 30 agosto non saranno più valide le carte, se per caso vi siete persi gli spot nazionali dappertutto, in tutte le radio, in tutte le TV, in tutti i laghi, in tutti i luoghi. Dal 30 di agosto non saranno più valide le cartacee. Quindi, se dovete partire, dovete prendere l'aereo, dovete fare delle cose, fatevi subito la carta d'identità. Milano, subito, neanche a dirvelo, è stata tra le prime città, forse anzi in questo momento è proprio la prima, per sostituzione di patenti, di carte d'identità oltre 300.000 negli scorsi weekend. Quindi muovetevi, andatevela a fare subito, perché magari poi inficiate la vacanza vostra e anche quella degli altri. Ma adesso facciamo con Don Cash il document check, doc check con Don Cash. Prendete la vostra patente, prendete la vostra carta d'identità, controllate la scadenza e ditela insieme al vostro nome al 393 800 3000.
6: E adesso è arrivato il doc,
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Dolce partire.
4: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
5: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
4: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
5: Peugeot 208 allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
4: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
5: Info su denicar.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San

0: sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
2: Cioè?
1: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
2: E conviene?
1: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
2: Dove?
1: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
3: Se siete tra i 20.000 milanesi che ancora non hanno rifatto la carta d'identità elettronica, sappiate che c'è tempo fino al 30 agosto, ma al 393 800 3000 il tuo nome e la tua scadenza sulla carta d'identità.

0: trasforma ogni disco in una passerella. Disco Radio è la radio più bella, che piace a tutti, compreso la mamma, la zia, la vicina, pure mia sorella. Questa qui è la radio migliore, dimmi da che cosa lo deduci? Lui si chiama Koci, il cognome davvero, ma qui è Don Cash, Lady Gaga con Duci. Eh sì ragazzi, Runaway, Lady Gaga e Duci, ve lo fate in freestyle, sono il Don, ma lo sapete. Da quanto tempo non controllate la palla, carta d'identità e la scadenza? Fatelo con me.
1: Ciao. Sono Marco, da Cologno Monzese.
0: Cologno, ciao Marco.
1: La mia carta d'identità scade il 18 dicembre 2027.
0: Però
1: ho già preso l'appuntamento per questo venerdì per andare a fare quella digitale insieme a mia moglie.
0: Bravo.
1: Ciao Don, buon pomeriggio, ciao.
0: Buon pomeriggio a te, io neanche a dirvelo ci devo andare sabato perché sono in onda tutti i giorni, prima qui con voi a Milano, poi per Roma. E quindi non c'è mai il tempo di fare niente. Elena, la mia carta d'identità scade il giorno del mio compleanno nel 2032. Vabbè, però Elena, mi raccomando, spero che tu abbia sentito, bisogna averla in maniera digitale, non valgono più le cartacee dal 30 agosto, quindi se non l'hai rifatta, anche la mia scade nel 2030, ma il problema è che è cartacea, quindi la dovrò rifare lo stesso.
2: No, le due. Perché ci piacciono le due,
0: sì.
2: Le due, oh. E vogliamo solo le due.
0: Così, va bene.
3: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
0: Al lume di naso mi sembra che sia alle 2, eh?
4: Disco Radio.
0: Così manca giusto un minutino. Oggi siamo andati belli che in antissimo, ma mi

piace, la NASA si sincronizza con Disco Radio, proprio NASA, spicciami casa. Il numero lo conoscete, se no è il 393-800-3000, scrivetelo, mettetelo dappertutto, andate nei bagni degli autogrill, no scherzo, però mettetelo in rubrica, salvatelo, Don Cash Disco Radio, mettetegli quello che vi pare, ma almeno parlate con noi tutti i giorni. E fra un attimo vi svelerò l'argomento della sigla live, questo è l'unico posto dove c'è una sigla live fatta con le vostre parole e le vostre voci. Ma subito arrivano Robbie Schulz e Barbs, la novità si chiama Bad Times.

Arriveranno momenti migliori, Better Times, la voce di Barbs, la produzione è quella di Robin Schulz. Sono le 14:02 minuti, quindi non so come dirvelo, ma sono le 2:22, proprio 22 secondi. Elena, la mia carta d'identità scade il giorno del mio compleanno nel 2032. Brava Elena, allora vai e corri subito a fare la carta d'identità e sappiate che mia mamma mi ha appena scritto dicendomi: lo sapevo che eri il solito bambino, ti prego vai a farti la carta d'identità prima che non puoi venire. Mamma, tranquilla, ho già preso appuntamento per questo sabato, stai serena mamma, stai calmina, c'è la sigla mamma. Dammi e adesso prendete il vostro telefonino, signori e signori, vengo, signori e signore. Il numero rimane il 393-800-3000, ma da questo istante, mamma, ho capito, la faccio, vi ha scritto a Naga di non scherzare. Qui si vede quanta sicilianità c'è nella mia dolce mamma. Comunque, ragazzi, vi dicevo, adesso si cambia argomento, avete soltanto 60 secondi per dire se siete più mentitori o più sinceri o sincere. Cioè, potete non dire il vostro nome questa volta. Voglio sapere se appartenete al team dei bugiardi o al team dei non bugiardi. Oppure se siete in mezzo, se utilizzate le bugie bianche oppure le mezze verità. Il tuo nome e di quale squadra sei? 393-800-3000. Let's go.

0: Stiamo facendo un derby a tre teste, ragazzi. Siete della squadra Dico sempre la verità, come Andrea da Torino. Dico soltanto le bugie oppure siete così? Amo le bugie bianche, quindi le mezze verità.
1: Ciao, Michela.
0: Michela?
1: Io sono per le bugie a fin di bene.
0: Le bugie a fin di bene, quindi mezze verità. Poi ancora, sentiamo.
2: Ciao Don Cash, sono Sabrina, assolutamente sincera.
0: Va bene.
2: Ciao.
0: Insomma, le bugie, da quanto vedo e sento, non le dice nessuno. 393-800-3000, sei del team, dico sempre la verità, dico solamente bugie in modo da non ferire gli altri, oppure uso le mezze verità o bugie bianche.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
9: Edizione straordinaria. Da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
10: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
9: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
10: Questa era un'edizione straordinaria.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros. Conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7. A Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
14: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros. Professione Oreca.
15: La sicurezza
16: è Volvo.
15: La tecnologia
16: è Volvo.
15: Il prezzo
16: è perfetto.
17: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
19: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
20: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
21: Hai sentito?
22: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero Taos Auto Center G-Villa questo mese.
23: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
21: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
23: Wow, un'offerta in

0: Autocenter Gvilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
1: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
6: Disco Radio. Beh ragazzi, la squadra dei bugiardi patologici ha ancora pochi componenti. Bugie bianche, non dico mai le bugie o le utilizzo, il tuo nome al 393-800-3000. E adesso niente bugie, c'è Robert Miles con Children.
7: Che mito.
8: Rhythmic History.

0: Vai for you. Allora ragazzi, team bugiardi, team dico sempre la verità. Proviamo a sentire qualcuno.
1: Ciao donna, ciao. Alessandra da Dairago.
0: Ciao Ale.
1: Assolutamente team sincera.
0: Ok.
1: Sempre.
0: Ok.
2: Tu patologico.
0: Come?
2: Io sono Tano. Io sono un bugiardo patologico.
0: Ok, fra un attimo le vostre voci, ma intanto un regalo, avete gli ultimi 60 secondi, eh?
3: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: E già, questa volta ti portiamo alla marcia Formula 1 di Lilt, domenica 14 giugno all'autodromo di Monza. Tornerà la marcia Formula 1, promossa da Lilt Sport e Divertimento, con un obiettivo importantissimo, cioè sostenere le attività di prevenzione, di diagnosi e assistenza ai malati oncologici. E ci saremo anche noi di Disco Radio con la nostra musica in una giornata indimenticabile all'insegna della solidarietà. Ovviamente per vincere c'è un numero, vuoi sapere come si fa? Devi mandare un messaggio, un sms o telegram al 393 800 3000 nei prossimi 5 minuti con le parole marcia, formula 1 e la tua email. Il più fortunato e la più fortunata avrà il regalo, l'iscrizione all'evento e anche lo splendido kit gara. Te lo ripeto, devi scrivere marcia, formula 1 al 393 800 3000 ed aggiungere la tua email.
3: Disco Radio.

0: to you, another 54 Ultra, 14:27. Allora ragazzi, sentiamo gli amici e le amiche scelte dalla regia. Ci sono tantissimi messaggi che sentiremo dopo, sappiatelo. Siete del team, dico sempre la verità, dico le bugie oppure uso le bugie bianche a fin di bene. Proviamo a sentire chi ha scelto la regia, vai, ciao.
1: Ciao Donna, Alessandra da Dairago.
0: Ciao Ale.
1: Assolutamente team sincera. Okay. Sempre.
0: Sincera sempre.
2: Quello che dico è sempre vero, tranne quando sto in questura.
0: Mamma mia, come sei gangsta.
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Assolutamente contro le bugie. E forse ho capito finalmente perché sono diventato antipatico. Quando uno dice la verità, dice le cose come stanno.
0: Nessuno le vuole sapere. Riguarda, io ho scritto una frase tantissimi anni fa, mio caro, che il mondo chiede la verità e poi paga per le bugie. Ricordatelo perché così è verissimo.
4: Ciao Don Cash.
0: Ciao bravi.
4: Io sono Tano.
0: Ciao Tano.
4: Io sono un bugiardo patologico.
0: Patologico.
4: Talmente le racconto bene che a volte sembrano proprio verità. Buona giornata.
0: Sei quello che Armand Draghi a Roma avrebbe detto se incazzare praticamente. Ancora, sentiamo.
5: Ciao, ciao. Don. Ciao. Davidino da Como.
0: Ciao Davidino.
5: La vera domanda
0: sì,
5: è... Dire la verità ha mai aiutato qualcuno?
0: Ragazzi, senti, ricordi quel film che diceva il suo miglior pregio?

0: La sincerità, il suo peggior difetto, la sincerità. È così, ragazzi, la sincerità, alla fine uno deve avere le spalle larghe per ascoltarla. Ciao!
1: Ciao Don Cash, sono Sabrina, assolutamente sincera.
0: Sincera, ciao. Assolutamente, ciao!
2: Ciao Michela!
0: Ciao Michi!
2: Io sono per le bugie a fin di bene, in alcuni casi.
0: Ok.
2: Basta non tradire e non ferire nessuno.
0: Ok, non tradire e non ferire. Però se la tua amica viene a dirti, dice, mi sta questa maglietta benissimo, poi esce, non le sta bene, e glielo dicono gli altri, probabilmente tu pensi di non averla ferita, ma invece l'hai ferita il doppio. Questo è un mio pensiero, eh. Ci provo. Dammi.

0: Ciao Don Cash. Allora, io ho 58 anni. Le bugie hanno le gambe corte, come dicevano i nostri vecchi. Bisogna essere diretti nelle cose, nei rapporti interpersonali. Bisogna dire le cose come stanno, volenti o nolenti, perché tanto prima o poi la verità viene a galla.
1: Bravo.
0: Paolo da Crema.
1: Andrea da Torino, Don, sono del team La Verità anche quando fa male. Gli altri, però.
2: Ciao Daniel da Arloro.
1: Ciao Daniel.
2: Non so se considerarmi un bugiardo, perché quando vado in giro per lavoro mi chiedono: ma lei è sardo? Io sono dell'est, però rispondo: aio!
1: Lo capisco, Brody, lo capisco. Però questa qua è un tipo di bugia che non dipende da te, ma che si sono voluti gli altri con il loro bigottismo.

0: musica, ci divertiremo un botto ogni pomeriggio. Vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
1: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
2: E la qualità anche.
1: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
2: Sempre sempre.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Siete del team, dico la verità, dico le bugie o uso solo le bugie bianche al 393 800 3000? È strano a dirsi, ma siate sinceri.

0: passati 7 anni, insomma, i dati sono aggiornati. E leggiamo allora la vostra giornata, oggi che day è? 393-800-3000, oppure dateci qualche consiglio su che fare stasera. E tra poco entriamo nella nostra rubrica.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
4: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
3: I dialetti con Lombardialet.
4: Divertente animazione e intrattenimento.
3: Vieni a festeggiare la Lombardia.
4: Lombardia, qui puoi.
5: Con Denicar, dolce partire.
6: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
5: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
5: Citroen C3 Aircross da 15.990.
6: Fiat Pandina da 12.490.
5: Alfa Romeo Junior da 26.990.
6: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
5: Denicar.it.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore, 20 anni di sogni portati in scena.
8: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.

0: si gemellano molto volentieri col programma del mattino con Fantini Sironi e il nostro Marco. E allora andremo a prendere tra poco il Tamaristory, ma cerco chi lo annunci prima, adesso, in maniera professionale, poi dopo in modo tamarro, insomma, diciamo.
1: Marelli, oggi volevo annunciare il Tamaristory, ma con molto meno calore rispetto agli altri giorni, perché fuori ce n'è veramente troppo.
0: Basta quello, eh.
2: Disco Radio.

0: per ascoltarlo al meglio.
1: Attenzione, attenzione. Per un corretto ascolto del Tamarriscoli,
0: sì,
1: si ricorda che è assolutamente obbligatorio mettere la collanina d'oro fuori dalla canottiera.
0: Ah, perché dentro no, è troppo. Ancora.
2: Sono sempre più in calore, brucio.
0: E fa caldo.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
9: Dolce partire.
10: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
11: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
10: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
11: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
10: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
11: Info su denicar.it.
12: Visitante prima d'estate. L'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
13: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
14: come i van and truck deals di Merbag dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
13: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
14: Dal 23 maggio al 6 giugno van and truck deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
13: Info su merbag.it.
15: La sicurezza
16: è Volvo.
15: La tecnologia
16: è Volvo.
15: Il prezzo
16: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano. M come Mocauto.
18: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, UPS, SSR, borsoni,

0: Vendita Globo.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Hai sentito?
3: A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G-Villa questo mese.
4: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
2: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro. Prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
4: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
2: Usauto Center G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
5: Radio. Oggi, visto che fa caldo, per rilanciare il tamarristo di qualcosa di non troppo spinto, insomma la temperatura è già alta, quindi calma.
6: Sì! Tutti in piedi sulle cappotte delle macchine! E si viaggia!

0: oppure uno dei nostri eventi.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Partiamo dalla marcia Formula 1 all'Ilt, corsa, camminata non competitiva, insomma decidete voi, si avvicina l'evento insieme a me. Disco Radio vi portiamo all'autodromo di Monza sulla griglia di partenza. Domenica 14 giugno torna questo grande evento promosso dalla Ilt. Sport, divertimento, un obiettivo importantissimo: sostenere le attività di prevenzione, diagnosi e assistenza ai malati oncologici. Ci saremo ovviamente con la nostra musica, una giornata indimenticabile, e chi c'è già stato lo sa, lo può testimoniare, all'insegna della solidarietà. Vi do il numero per esserci prima degli altri: 393 800 3000. 5 minuti da ora per mandare un sms, WhatsApp, un telegram. Scrivete marcia Formula 1, aggiungete la mail, ai più fortunati il regalo, l'iscrizione all'evento e uno splendido speciale kit gara.
1: Disco Radio.

0: se le mangiano, brividi di freddo. Invece sta per tornare il Festival del Gelato, ma questa 4 giorni presenteranno gelati atipici, dalla castagna affumicato al mosto cotto. Voi quale inventereste? Vediamo, la sparata è talmente grossa, magari ci prendete.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima di avere d'azione Link l'attualità delle 5:30, c'è Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. In ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, che a partire dalle 13:30 circa ha subito forti ritardi per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Reggio Emilia. Lo ha reso noto Trenitalia. Il lavoro Electrolux, domani alle 14:30, audizione alla Camera di sindacati e Confindustria. Arrestato e portato in carcere il 59enne che ieri nella Bergamasca, nel parcheggio di un supermercato a Carvico, ha ferito un uomo con una fiocina. Trovati in casa e sequestrati 11 coltelli di varie dimensioni, un macete e un fucile subacqueo. Da chiarire il movente dell'aggressione. Caldo oggi, 12 città arancioni, giovedì bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, a Milano allerta gialla per temporali dalle 12 di domani a mezzanotte. Ciclismo, Giro d'Italia in Svizzera, la 16ª tappa, Bellinzona, Cari, ancora Jonas Vingegaard, poker per il danese che conserva la maglia rosa. L'Unione Europea faccia meno e meglio, così Giorgia Meloni dal palco dell'Assemblea di Confindustria a Roma. La Premier è tornata a insistere sulla semplificazione burocratica. Le news tornano tra un'ora.
3: Are you ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle

0: live anche di giorno. Disco Radio.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Castagna affumicata, mosto cotto, alcuni dei gusti nuovi presentati al Festival del Gelato. Voi quale inventereste? Sparate grosso, sicuro ci prendete.

0: arrivati alle 6:10, dai, 17:47 minuti, e offro il gelato a tutti. Dunque, a questo caldo, vi dicevo che quest'anno tra i trend vedrete tutte le donne, magari non solo le donne, con le unghie pittate color gelato alla menta, così poi si possono mangiare con gelato. Invece sta per tornare il festival del gelato, con questa 4 giorni che presenta gelati atipici, castagna affumicata, mosto cotto, alcuni dei gusti nuovi che saranno presentati al Festival del Gelato Italiano di Rivara, provincia di Torino, 4-7 giugno. Se amate il gelato, segnate questa 4 giorni, questa data, non è questo weekend, è quello dopo. Il tema di quest'anno: gusti inediti che raccontano storie di luoghi come appunto la castagna affumicata dell'entroterra ligure, salutiamo chi ci ascolta dalla Liguria, il caffè dei pescatori di Fano, salutiamo i pescatori, il mosto cotto delle cantine umbre, salutiamo chi ci ascolta anche dall'Umbria, o il latte delle asine allevate in Canavese. Vabbè, salutiamo tutti. L'ingresso è gratuito, sono attese almeno 20.000 persone, una festa con alcune novità, la merenda sinoira canavesana e le celebrazioni per gli 80 anni della Vespa. Che cosa significhi, insomma, l'unione tra gelato e motore, lo scoprirete se andrete appunto dal 4 al 7 giugno nel Canavese. Voi quale inventereste? Sparate grosso, sicuro ci prendete con, insomma, sti gusti qua.
1: Ciao, guarda, ciao. A me piacerebbe pasticcio di polmone di mucca. Prego. Cito di castagnaccio dolce.
0: Gisella da Torino: arachide con amaretto e gocce di cioccolato. Non è così stranissimo.
2: Marelli, ti voglio troppo bene, mi censuro da solo.
0: Vabbè, qualcuno consiglia gelato alla birra, ma credo che l'abbiano già fatto, che non sia proprio una roba nuova.
3: Sigaro, ho una tabaccheria. Ciao, gelato al gusto tabacco.
0: Ma sai che questa roba qua forse...
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Radio. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
1: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
2: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
1: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
2: Info su merbag.it.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
1: Ambu, mi piaci tu.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
1: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
1: E conviene?
4: Certo. Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.

0: E allora, gusti di gelati ne abbiamo, dalla castagna affumicata al mosto cotto, con la nuova edizione, i gusti inediti di questo festival, i vostri, insomma, li potete sparare grossi, visto che, insomma, di gelati particolari ce ne sono, avete sentito, eh?
1: Io farei le verdure, sì, che possiedano, ah, bello fresco, lattuga, cavolo, carota,
0: sono già, no?
1: Le verdure,
0: belle fresche. Che sgrassano.
2: Gelato a gusto Marelli.
0: Al mio.
2: Dici che sarà buono?
0: Secondo me no. Sei puzzo. Ti resta un po' lì sullo stomaco. Va bene, grazie a tutti. Adesso entriamo nell'ultima ora, che porterà a casa di qualcuno di sicuro, perché ancora non l'abbiamo scartata, alla Disco Radio Bag. E allora preparatevi. Intanto Robin Schulz, c'è la nuova Better Times.

0: Schulz, novità delle 6, ancora gelati, eh?
1: Io vorrei il gusto panettone tutto l'anno.
0: Ti piace?
2: Allora, gnoccherelli. Io farei dopo l'altra sera che ho mangiato l'arancino al gusto peperoni e bagna cauda.
0: Ma veramente?
2: Quello piemontese d'Oca.
0: Oh, che buono!
2: Vogliamo non fare il gelato ai peperoni e bagna cauda?
0: Direi.
2: Ovvio.
0: Direi.
2: Ciao.
0: Va bene, dai, basta gelati che mi viene voglia, ma arriva il Rhythmic History. Come? Inizia così. Se l'avete riconosciuta, provate a cantarla, dai!

0: 2.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
6: Cioè?
5: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
6: E conviene?
5: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
6: Dove?
5: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
7: Guidi una Mercedes, affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano, tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
8: La sicurezza
9: è Volvo.
8: La tecnologia
9: è Volvo.
8: Il prezzo
9: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Scoprila e provala da

0: via De Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogruppo.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Ciccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa a te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Con Denicar, dolce partire.
5: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
6: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
7: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
8: Citroen C3 Aircross da 15.990.
9: Fiat Pandina da 12.490.
10: Alfa Romeo Junior da 26.990.
11: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
12: Denicar.it.
13: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
14: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
15: Disco Radio. E allora 1999 in arrivo, l'avete riconosciuta?
16: Dan dan dan dan dan dan.
15: Rhythmic History, sì.
16: Going down.
15: Prego.
16: Hey.
15: Ma no, qualcuno l'ha detto.

C'è un gioco a sorpresa e oggi, per chi è abitué, conosce anche suoni, musiche, sigle, basi, questa è quella del suono misterioso. Per iniziare ve lo farò sentire proprio un attimo, così diamo l'occasione a chi ha l'orecchio fine di fino, anzi, di portarsi a casa prima degli altri la Disco Radio Bag, altrimenti se non ci doveste arrivare tutti quanti ve lo farò sentire per esteso e lì, anche senza aiuti, credetemi, ci arriverete tutti quanti. Il problema è sentirlo e capirlo proprio in un niente. È così. È questo che non sembra quello che è. E allora 393 800 3000. Qual è il suono misterioso?

0: Dance, 18:27, questa è Disco Radio, siete arrivati nel momento del suono misterioso da capire. Scusate, ho Cinzia Morgante davanti che mi guarda. E vabbè, allora cosa è, soprattutto quale non è il suono misterioso? Andiamo per esclusione.
1: È uno strappo di carta.
0: No, non è
2: ciao,
0: quello.
2: Marelli. Ciao. È l'aspiratore per il sottovuoto?
0: No, non è quello.
2: Ciao.
0: Però quello fa.
3: Ciao, Riccardo da Pavia. Ciao. Ma sei capito subito? È quando giri canali che non si vede, tipo l'interferenza, ecco.
0: No,
3: i canali che non si possono vedere.
0: No, ma infatti si era capito subito.
4: Ciao Marelli, è quando cancelli un documento dal cestino di un computer.
0: No,
4: Sofia da Bergamo.
0: Però poteva essere anche
5: è
0: quello.
5: Facile quando sì. Strappi un cartone.
0: È facile, certo.
6: È un mazzo di carte.
0: Non è
7: la calcolatrice che stampa il biglietto, no?
0: No, neanche quello.
8: Ecco. Secondo me quello lì è un palloncino dopo che l'hai gonfiato che lo fai sgonfiare.
0: Tipo con l'elio che poi parli tutto così.
9: Per me sono misterioso è lo strappo della ceretta.
0: No, che male.
10: Un libro che viene sfogliato velocemente.
0: Nemmeno l'ultimo.
11: Lo strappo dei pantaloni.
0: Ma che strappo dei pantaloni, ve lo faccio sentire per intero. Allora, ci sono 40 gradi fuori, 393-800-3000. Qual è il suono misterioso? Dai, è il più veloce di voi.
12: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Diamo in redazione Link l'attualità. Avete già sentito, c'è Cinzia Morgante.
13: Grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Terminate le autopsie a Gallarate, saranno celebrati giovedì alle 16 nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna nel Verbano i funerali di Federico Gualtieri, il trentenne morto alle Maldive durante un'immersione insieme ad altri 4 sub. Ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna. L'ultima nota di Trenitalia riferisce della presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Piacenza, pomeriggio di forti ritardi. Caldo, oggi 12 città arancioni, domani bollino rosso a Torino, ha reso noto ARPA Piemonte. Nelle circoscrizioni del capoluogo piemontese a disposizione 19 centri climatizzati. Dal 1 giugno il via al piano estate del comune. A Milano allerta gialla per temporali dalle 12 di domani a mezzanotte. Ciclismo, Giro d'Italia in Svizzera, la 16ª tappa, Bellinzona Caria, ancora Jonas Vingegaard, poker per il danese che conserva la maglia rosa. Tennis, Roland Garros, Matteo Arnaldi al secondo turno, dopo le 20 il debutto di Jannik Sinner con il francese Clément Tabour. Iran, Teheran, primi passi per il ripristino di internet, le news tornano tra un'ora.
12: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
18: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
19: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
0: Vabbè, oramai hai capito tutti qual è il suono misterioso.
6: Una secchiata d'acqua.
0: Come una secchiata d'acqua?
20: Un bel cubetto di ghiaccio che cade dentro.

0: e Rita Ora.
1: Tra l'altro sono passati proprio ieri, è passato Zerb nei nostri studi, ci ho fatto una bella chiacchierata, potete vederla nella nostra pagina sui social, su Instagram, insomma, su Facebook, andate a vedere, lui è davvero molto molto molto carino. Adesso invece è arrivato il momento di capire qual era il suono misterioso. Prima logicamente in un secondo non si poteva capire, però poi ve l'ho fatto sentire per intero e in effetti
2: è il suono di un ventilatore.
1: Come un ventilatore. Allora, intanto, quando mandate il messaggio, poi non state al telefono, comunque rispondete, lo dico a Stefania da Mortara, a Sofia da Bergamo, che adesso saranno disperate, poi vi chiamiamo e non riusciamo a parlare con voi. E allora andiamo, in questo caso, non dal più veloce, da un impiegato di Milano, Daniele.
3: Ciao.
1: Ciao,
3: quindi
1: Daniele.
3: Mi è andata proprio di lusso. Guarda, visto che non hanno risposto.
1: Di lusso per non dire altro. Complimenti, bravo Daniele, proprio quello.
3: Infatti, grazie.
1: Ovviamente grazie. Poi era più facile per intero. Il suono misterioso è questo. Questo caldo, qual è il suono?
3: Un bel tuffo nel mare che ci vorrebbe tanto.
1: In piscina, in mare, dove volete. Un bel tuffo. Non andare a complicarti la vita, che qua subito dicono complotto. E non ti tuffo in piscina. Non era in mare. Daniele, dunque impiegato, finito di lavorare, adesso te ne torni a casa, bello tranquillo, giornata tranquilla, easy, no? Sì.
3: Sì, abbastanza, dai.
1: Questo caldo.
3: Diciamo di sì, dai.
1: Ma non ti tocca il caldo?
3: Se stai in ufficio, sta bene. Poi quando esci fuori,
1: Impiegato dell'affa. Possiamo sapere di più oppure restiamo sul generico?
3: Affari generali, mi occupo di affari generali, gestione parco auto.
1: Vedi, è rimasto generico, è rimasto generale. Bravo Daniele, allora ti arriva
3: grazie,
1: prima o poi
3: ragazzi.
1: La disco radio bag, ti mettiamo
3: prima
1: dentro anche un po' d'acqua, se non evapora quando arriva, così ti ricordi di oggi. Se vuoi salutare chi
3: la
1: vuoi.
3: La fresca però.
1: Bravo, assolutamente. Non
3: ma
1: so
3: che tu chi mi conosce, tutti quanti. Vabbè. Grazie a voi.
1: Figurati, grazie a te. Ciao Daniele, un abbraccio.
3: Ciao, buona serata a tutti.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardia Let.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
1: Come i van and truck deals di Merbag. Dal 23.

0: tutti.
1: Hanwoo, mi piaci tu.
0: Mocha Auto raddoppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocha Auto.
2: Momento dei complottisti.
3: Sì, sì, diciamo che non hanno risposto le altre persone. Adesso addirittura vince quello che gestisce il parco auto. Il parco auto di Barelli.
2: Allora, dovete smettere, la dovete finire. Tra poco, Luisi. Intanto, Timmy Trumpet.

Runaway, Lady Gaga, 18:53 su Disco Radio, sono Fabio Varelli, vi invito anche a sentire, ad ascoltare, se non avete mai fatto, il Soul Set la sera 22:23, anche questa sera, un assaggino, Oscar McKee, Sweet Nothings.

0: perdona.
1: Ah, io me lo ricordo quando era venuto in radio Enrique Iglesias, il gran bel Enrique Iglesias.
0: Era venuto in radio.
1: Vabbè, te ciao, pensavi ad altro.
0: Ma quando?
2: Tempo fa. Venuto Enrique Iglesias.
0: E non mi avete detto nulla.
1: Ma te ne frega a te di.
0: Vabbè, ma scusa,
1: a me interessa. Va bene, è arrivato a Luisi con un carico di notizie. Una, per esempio.
0: Una che sono un bravissimo ragazzo.
1: No, quelle che hai detto a me.
0: Adesso te le dico. Le 7 e un minuto. No, perché tutti si staranno chiedendo, ma dopo un mese e mezzo che Alessio si è iscritto in palestra, avrà ottenuto degli obiettivi, avrà raggiunto degli obiettivi?
1: Cosa hai rotto in palestra?
0: Meno 5, ragazzi, cioè? Meno 5 kg.
1: Ah, pensavo meno 5 giorni e poi basta, non ci vado più.
0: E in più, cari amici della Lombardia e del Piemonte, se vedete uno che cicla sabato, provo a fare Milano-Genova in bici.
1: Scusa, perché Lombardia e Piemonte? Quelli anche della Liguria che sta
0: E ovviamente quelli della Liguria mi aspetteranno.
1: Chiudete le strade, che così
0: con una bella focaccia di Recoli.
1: Portane un pezzo domani.
3: Ma certo, no, lunedì, perché, scusa, lunedì. Ma bagno tutta io.

Sì, questa si chiama Satisfy, la nostra novità. Oh, vi ricordo che tutte le novità che vi facciamo ascoltare in questi giorni le potete trovare sul nostro sito discoradio.it o scaricando la nostra app. Io sono Alessio Roisi, abbiamo 3 ore per stare insieme. Subito Work, anzi Kelly Rowland e Alex Gaudino, What a Feeling.

0: Ma allora mi volete bene, no? Perché ci sono questi ragazzi che hanno questa gastronomia che si chiama Antichi Sapori. Hanno sentito che sono dimagrito di 5 kg, quindi dicono: adesso sarai tutto deperito, hai bisogno di mangiare. Tranquilli ragazzi, sto bene, ma vi vengo a trovare presto. Un saluto a tutti quelli che stanno lavorando mentre ascoltano Disco Radio. Dopo i BTS con Swim, tra un attimo torna anche la Storia del Ritmo. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. Groove to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel.

0: This is drop and drop.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei

0: Vecchia Saglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
1: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
2: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
3: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
6: Hai sentito?
7: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
8: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
6: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
8: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
6: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
9: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
10: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
11: Alcune auto meritano più attenzione. Da Gruppo Carmeli arrivano le occasioni del mese Selezione Carmeli. Vetture scelte, in offerta, pronte a farti guidare felice. Tantissime occasioni su usate, aziendali e chilometri zero dei migliori brand. Ovviamente garantite e in pronta consegna. Segui il bollino Occasione del Mese e scopri l'auto giusta per te. Ti aspettiamo nelle sedi outlet di Brescia, Coccaglio e Bergamo.
12: Radio. Si può essere romantici con una di quelle canzoni che ci hanno fatto ballare e hanno fatto restare del ritmo? La risposta la avrete nei prossimi tre minuti, perché torna dal 2002 Digital Rockers con Because I Love You.

Sanremo o volete continuare ad ascoltarci anche da casa, allora che aspettate? Ricordatevi che siamo in TV, canale 8858 di Sky, oppure sul vostro smart speaker basta dire Alexa apri Disco Radio. Avete

0: Team Impala, Jenny e Boys Noise. C'era Dracula. Ah, tra poco parleremo di figuracci. Voi vi raccontereste la vostra? Cioè, io tra poco vi racconterò, credo, una delle peggiori figuracce che ho fatto in radio. Non era in questa radio, cara Cinzia Morgante. Tu lo sai che io anni fa mi dilettavo anche nel tuo ruolo, cioè facevo il giornalista in una radio, no? E quindi dovevo fare il notiziario, la racconto. Solo che lì non avevamo le notizie a schermo come le hai tu, ma dovevamo stampare. Perché ridi?
1: Già sulla fiducia.
0: Dovevamo stampare le notizie, no? C'era stato un incidente, una roba grossa, la stampante si inceppa. Io vado in onda e non avevo nulla da dire. Comunque, vabbè, magari ve la racconto meglio dopo. Le vostre di figuracce al 393 800 3000. Andiamo in redazione.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Con tutte le notizie di giornata pronte c'è la nostra Cinzia Morganti in redazione. Buonasera.
3: Eccoci Alessio, grazie mille, buona serata a tutti e ben ritrovati. Violenza sessuale, condannato a 2 anni, in abbreviato un insegnante 51enne, baci a 2 studentesse di 14 e 15 anni in 2 licei di Monza. Episodi risalenti al 2023-2024, in un caso ricopriva l'incarico di insegnante di sostegno. Terminate le autopsie a Gallarate, saranno celebrati giovedì alle 16 nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna, nel Verbano, i funerali di Federico Gualtieri, il 30enne morto alle Maldive durante un'immersione insieme ad altri 4 sub. Il lavoro Electrolux, domani alle 14.30 audizione alla Camera di Sindacati e Confindustria. A Milano si è tenuto un incontro tra Nestlé, sindacati e RSU, 145 licenziamenti in città. Tennis, Roland Garros, Matteo Arnaldi al secondo turno, battuta Elisabetta Cocciaretto. Dopo l'evento il debutto di Jannik Sinner con il francese Clément Tabourra. Lo Spiegel, negli Stati Uniti pronti a tagliare bombardieri, caccia e sottomarini alla NATO, saltata la tregua tra Israele e Libano. Le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: C'è preoccupazione per la nuova escalation israeliana, militare israeliana nel sud del Libano. C'è un'azione via terra dell'esercito dello Stato ebraico che ha portato, oltre allo sgombero di interi villaggi, a scontri a fuoco con 28 vittime, per quello che si sa finora. Ora, tutto questo, come è chiaro, cozza in maniera pesante con lo spirito di una tregua che aleggia su tutta la vicenda medio orientale, ad opera, come si sa, della mediazione pakistana in mezzo tra Stati Uniti e Iran. Ma perché allora, proprio in questa fase, Israele continua ad attaccare? È chiaro che lì c'è una guerra con Hezbollah, che sono i guerrieri filo iraniani, anzi foraggiati in tutti i modi dagli iraniani, ma è chiaro che non si può pensare a una sorta di trattativa asimmetrica per cui si cerca la pace da una parte e la guerra dall'altra. E così, oltretutto, i vantaggi che eventualmente Israele trova sul campo, sul terreno, nel sud del Libano, vengono persi a livello diplomatico internazionale, perché così l'isolamento, specie nelle opinioni pubbliche dei paesi democratici di tutto il mondo, ovviamente si fa sempre peggiore, diciamoci la verità. E se ci fosse un ipotetico referendum riguardo a cosa si pensa dei governanti di Israele in questo momento, il risultato sarebbe molto molto netto e chiaro, ma è chiaro altrettanto che all'interno di quel paese pensano che la cosa più importante sia sbarazzarsi in questa fase dei nemici.

0: Questo però non può avvenire con una sorta di vendetta privata, soprattutto se c'è un conflitto internazionale in corso che si tenta di fermare definitivamente.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: In ogni casa vivono 1000 passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
8: Pensateci bene a quella figuraccia che avete fatto e che vi va magari di condividere con noi. Al 393 800 3000, tra poco, eh?